facile amore, la sontia soccrevore, la zoncia come sore. Ce la pozzati la tua.